avere sognato, ma invece l'esperienza era stata vera. Quel canto misterioso lui l'aveva ascoltato e misteriosamente anche dimenticato. Restò dentro di lui quel richiamo del vuoto che hanno

sognato, ma invece l'esperienza era stata vera. Quel canto misterioso lui l'aveva ascoltato e misteriosamente anche dimenticato. Restò dentro di lui quel richiamo del vuoto che hanno tutti gli uomini che hanno vissuto un tuffo inconsapevole nell'assoluto. Da lui ha imparato a vivere la realtà come un sogno e i sogni come fossero una cosa reale, a vivere ogni viaggio come fosse un ritorno e che anche i grandi eroi hanno bisogno di mangiare. Oh.